Nati voi ni tua casa di maro. Non vado più su ta un hadur kai. Ai rae chan janani sanet bhai. Livoshi se aja kiripa kulai. Pauma pursad poni janalai.